Sono qui davanti a te, mi mancano parole, il sole si nasconde dietro gli occhi.

ma per noi non c'è una realtà. Come io oneste bugie invento la sincerità. Quando penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore scoppiando dentro il cuore mio. Quando penso quanto penso,

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci sono caduto anch'io davanti al prossimo, gli lascio il posto mio.

0: cerchi me.
1: Ma
0: cosa vuoi da me? Allora dimmi cosa cerchi me.
1: Ma
0: cosa vuoi?